Yeah, Marrakesh, Marz, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

Stop.

best be ready.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Gli Eugenio in Via di Gioia, e l'Asi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Bollier Radio. The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
19: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
18: Per sentirsi a Pisa.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
16: All of the hits from yesterday to today, only on Bollywood.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
20: Ma cosa stai facendo?
19: I fondamentali e proprietà intellettuali.
20: Ma cosa sono?
19: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
20: Ma che dici?
19: Digital humanities, Fundamental of Communication Networks.
20: Ma quanti sono?
19: Building design for tropical climate series.
20: Ma questo non è male.
19: Composizione musicale con strumenti di
20: intelligenza artificiale.
19: Costruzione e nuove tecnologie.
20: Ci scrivo!
19: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Poly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Onde che girano e girando cambian faccia.
18: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
17: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nell'acqua.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Amici di Pills, ben ritrovati. Io sono Mattia, qui accanto a me per la prima volta c'è Margherita.
3: Buonasera.
2: E oggi abbiamo l'onore di avere qui di fronte a noi Cherry Wise.
4: Ciao ragazzi, ciao.
2: Come stai?
4: Bene, molto bene.
2: Posso chiamarti Stefano?
4: Certo, non mi chiama nessuno, non Stefano, ti chiama solo mia madre.
2: Cherry?
4: Mio padre, sì.
3: Ah, allora saremo i primi. Ah no, quindi Cherry.
2: No, saremo
4: Cherry,
2: i primi.
4: Cherry, va benissimo. Allora.
2: Sì, io purtroppo questo. Purtroppo, per fortuna, per me è un vanto avere questo accento pugliese, questa cadenza pugliese. Si sente? Poco. Perfetto. Perfetto. Sei qui a presentare il tuo nuovo EP,
4: esatto,
2: che è Samboy.
4: Esatto.
2: Come nasce?
4: Beh, un EP poi è strano perché è di due sole tracce, quindi.
2: Di due sole, sì, un mini EP.
4: Un mini EP, esatto, un EP, l'EP dell'EP.
2: Una A e una B.
4: Esatto, A e B, sì.
2: Perfetto.
4: Una formula che ho già sperimentato con l'EP precedente, dove metto una canzone più, diciamo, da ascolto e una più da club, no? Più da, per i DJs. E mi piace questa formula perché riesci a non buttare via anche le tracce magari più, appunto, più da club, più da DJ, le puoi comunque far uscire. Chiaramente sono riempitivo, però sono delle tracce a cui tengo lo stesso.
2: Quella di prima era If You, giusto?
4: Esatto.
2: Quello com'è andato? Bene?
4: Bene. Quello poi è uscito per un'etichetta americana, si chiama Openers. E sì, è andato veramente molto bene, devo
2: Sei
4: dire.
2: Contento?
4: Sono contento, sì. Infatti sono loro che mi hanno un po' illuminato su questa nuova formula dell'EP a due tracce.
2: Quindi è una formula che viene
4: oltreoceano, capito?
2: Bello.
4: Sì.
3: No. Come mai invece Samboy? Da dove hai preso ispirazione?
4: Dici il nome?
3: Sì.
4: Beh, allora io già ho una canzone che si chiama Ragazzi del Sole, sì, e quindi è un po' una continuazione di questa narrazione. A questo giro diventa in inglese e al singolare. Un po' perché mi sento adesso io più Samboy. Infatti la musica è molto più solare, la definirei solare. E guarda, la traccia principale, che si chiama Samboy, appunto, che dà il titolo all'EP, nasce tantissimo tempo fa. È questa melodia che avevo mi era venuta, non mi ricordo nemmeno quando, ma siccome ti parlo, siccome era il 2022-23, sì, e io avevo questa melodia e secondo me era molto forte, però non riuscivo mai a trovare il suono giusto per questa melodia. Poi sono successe una serie di cose a questo brano e magari dopo ne parliamo più con calma. Non lo so, forse adesso è il momento di parlarne, perché dopo
2: ci scordiamo. Sì, vai al mare, torni al mare.
4: Vabbè, allora questa cosa qui non l'ho mai detta e semplicemente io ero finito su una, stavo per finire su una compilation molto importante internazionale con il brano originale. E poi alla fine mi hanno detto: guarda, alla fine il brano non entra perché non riesce ad entrare nel mix. E allora io ho detto: ma questa melodia, secondo me, messa come era messa prima, era sprecata. E quindi era un momento in cui ero suggestionato da questi brani con degli archi e mi ero messo a fare un sacco di prove di archi che andavano, no? Molto luminosi. E poi è successa questa cosa e avevo questa melodia, ho detto: ma proviamo a metterla su questi archi, e mi piaceva. E poi ho detto: però il suono non è quello giusto, perché all'inizio era tipo un glockenspiel, una marimba, no? Un suono percussivo metallico, sordo, che ti trasmette altre cose, no? Ti trasmette magari tranquillità, pace. E invece io ho bisogno di energia, quindi ho detto, mi sono scervellato, perché questa melodia secondo me doveva venire fuori di più. Ho detto: vabbè, ma chi se non il grande maestro può illuminarci la via? E quindi l'ispirazione arriva dall'Amor Toujours di Gigi Dug, che secondo me è un pezzo incredibile.
2: Sì, assolutamente, vabbè, ha fatto la storia della,
4: certo,
2: musica elettronica italiana almeno.
4: E non solo. E secondo me è abbastanza rappresentativo di quello che noi italiani sappiamo fare forse meglio, cioè che è inventare le melodie. E quindi ho detto: ragazzi, cioè era un po' imbarazzante, no? Perché dici, comunque lo associ a un certo tipo di mondo, dici, rischi di risultare un po' quasi kitsch, però in realtà secondo me è perfetto, perché poi quel suono lì simula una tromba di fatto.
2: Sì.
4: E la tromba è uno strumento squillante che canta, che fa la melodia, e quindi insomma questa è la genesi musicale.
2: Sì, secondo me si è riuscito molto a portare quel suono anni 90 in un suono abbastanza moderno, devo dire.
4: Sì, quello era l'obiettivo. Poi io comunque appunto da un bel po' di anni che mi sono fatto svariate ricerche su tutto il mondo della trance e progressive degli anni 90, che andava tantissimo in Italia, e io sono convinto che andasse anche perché rispecchia un po' il nostro modo mediterraneo di vivere, forse, no? Di essere più improntati a parlare, a cantare, e quindi la melodia per forza di cose entra in questo tipo di musica, perché noi appunto la nostra parlata è melodica e in qualche modo ci rispecchia.
2: Ci sta, dicevi che avevi questa melodia da un po' di tempo.
4: Sì.
2: Da quanto tempo? Hai detto 2 anni?
4: No, secondo me ce l'avevo dal 2022.
2: Ah, ok, ma quanto è difficile? Cioè, ti succede spesso che hai questa melodia in testa per tanto tempo e poi, bueno, non so, tutto d'un botto ti esce fuori, oppure è una roba che ci metti un po' di anni, prendi e rilasci? Come funziona?
4: Guarda, ci sono tanti brani che iniziano anni prima e vengono finiti anni dopo, nel mio caso. Sono uno che rimugina parecchio sulla musica che faccio. Difficilmente un brano inizia e finisce così in un secondo, però per contrasto l'altro brano dell'EP Sunboy che si chiama Sun Friends è così. In realtà l'ho fatto in aereo mentre tornavo dalla Sicilia,
2: quindi di jet.
4: Sì, ecco, quello è venuto fuori così in un secondo, poi l'ho un po' sistemato, magari ho cambiato 2 o 3 suoni, però quello proprio è venuto fuori in, ti dirò, sì, un giorno. E quindi mi piace anche questo contrasto dei due brani che hanno proprio

0: perché poi uno magari la ascolterà, che ne so, tra 6 mesi, tra 15 anni, insomma non si sa mai cosa succede. Cioè non è che stiamo vendendo ciabatte per l'estate.
1: Certo.
2: E tra l'altro in quest'ultimo EP si percepisce, secondo me, un cambio di rotta nella tua, diciamo, carriera, perché come avevi detto, se non sbaglio, in uno degli ultimi reel che hai postato, ogni disco, ogni album barra EP rappresenta un momento della tua vita e come affronti quel determinato momento. Ovviamente correggimi se sbaglio, e noi ti volevamo chiedere che cosa è cambiato in Stefano in questo EP rispetto magari a Wax Tape e i dischi precedenti.
0: Hai detto Stefano.
1: Benissimo, ti senti un po' la mamma.
0: Sì. Ma guarda, hai perfettamente ragione, infatti appunto l'avevo dichiarato in questo reel che ho pubblicato. E, sai, Wax Tape, io arrivavo da degli anni di tanta produzione musicale e poi erano anche gli anni subito dopo il Covid in cui penso tutti noi abbiamo avuto un po' di malumori, malesseri espressi più o meno bene, male, non lo so, insomma... Non è stato di sicuro un bel momento e secondo me gli strascichi si vedono ancora per forza di cose. E ecco, io forse in quel momento lì avevo visto tutta una serie di problemi nel mondo che mi circondava e li avevo affrontati con rabbia, appunto oscurità. E invece secondo me il cambio di rotta si vede anche già dal mio ultimo disco, Onda Tonda, dove la musica è molto più, sì, ti direi gioiosa, luminosa, anche se comunque io cerco sempre di mettere un po' di nostalgia, un po' di malinconia nelle cose che faccio, perché mi piace questo contrasto e poi mi viene, insomma, non, sono anche cose che non si comandano più di troppo.
2: Naturali, sì.
0: Esatto. E quindi sì, diciamo che la differenza un po' può essere in questo, dove c'è sempre tanta energia, penso, nei miei brani, perché anche in Wax Tape c'era questa energia, e però adesso è più un'energia solare, no? Più cercare di affrontare i problemi, no, mi viene da dire con un sorriso, che è veramente una frase del cazzo.
1: Una frase fatta, veramente.
0: Esatto. E ovviamente è molto più profondo di un sorriso, però sì, per riassumere direi
1: con un sorriso.
0: Con un sorriso.
1: Un Samboy.
0: Esatto.
2: Hai fatto la tua trasformazione.
0: Esatto.
1: No, ma sempre di quel reel mi è fatto venire in mente un'intervista che ho riguardato prima di questa intervista di Lucio Dalla, cui diceva praticamente la stessa cosa che dicevi tu, cioè io non sono più cosciente di niente. Che è la cosa più bella che un uomo possa dire, ma non soltanto quando fa un album o un EP o un singolo, ma in qualsiasi momento, perché questo album è come sono io adesso. E questo era dell'83, prima dell'album 1983. Ti volevo chiedere, c'è qualcuno a cui ti ispiri? Abbiamo detto prima Gigi Dug, qualche grande a cui riguardi indietro con un po' di nostalgia, riguardi un eroe, un qualcuno a cui ti ispiri tanto?
0: No, una persona o una figura in particolare assolutamente no, perché non, distinto mi viene di fare musica per i fatti miei e ci sono di sicuro tante influenze che però colgo in maniera inconscia.
1: Certo.
0: Di sicuro tutto il periodo che ho passato ad ascoltare la musica trance, progressive, mi ha lasciato un segno, ma anche ascoltando tutta musica nuova, attuale, anche appunto contemporanea di altre persone vicine a me che fanno uscire musica, di sicuro mi ispira quotidianamente. Però ti dico, non è che c'è un qualcuno che dico... Allora, forse, guarda, ti dirò, se c'è qualcuno che... Non è che mi ispira, che io ambisco ad arrivare... A farmi ispirare da lui tutti i giorni, però Paul Kalkbrenner mi ispirò tantissimo molti anni fa quando vidi il suo film. Io avevo penso 18 anni quando vidi il film Berlin Calling, ma mi piace moltissimo questa sua atmosfera sognante che c'è in alcuni brani, ad esempio Azzurra è un brano che a me piace tantissimo, e ecco, di,

0: Qui potrebbe essere un buon punto di partenza per capire certe cose, però in realtà se ascolti la mia roba non la cogli questa cosa qua.
1: Certo, no, assolutamente. Tra l'altro, cioè, io ti volevo fare una domanda che adesso facciamo un volo pindarico.
0: Vai, vogliamo.
1: L'abbiamo chiesta a Rossella Essence quando è venuta, sì, l'altro giorno. Qual è il tuo rapporto con Suno, con le AI?
0: Ah,
1: proprio non c'entra un cazzo, però.
0: No, vabbè. No, guarda che invece ci sta, è un argomento interessante. Allora,
1: anche perché Sunboy, ho pensato Suno, certo, chiediamogli di Suno, assolutamente. Magari scopriamo che ha fatto con le AI.
0: Cambi una lettera, togli una. No, comunque, guarda, io per curiosità ho provato Suno. Non mi sembra al momento interessante per quello che voglio fare io, perché Suno, come tutte le AI, fa una media di tutte le cose che sono successe e cerca di darti il risultato più plausibile.
1: Sì.
0: E quindi io credo che la musica sia interessante quando non è plausibile, quando porti con sé un errore, come diceva Ungaretti della poesia, che la poesia è poesia quando porta con sé un mistero, e questo mistero è l'errore umano, perché è incontrollabile e quindi non lo puoi programmare. Anzi, tu devi essere pronto ad accettare e accogliere quel momento di errore, perché tante volte io sono convinto che in tantissimi casi persone che facevano musica gli sia capitata sotto il naso la cosa incredibile, ma non l'abbiano colta perché la consideravano un errore. E invece questa cosa è fondamentale nella creazione. Io credo che tutti questi strumenti nuovi siano degli strumenti molto potenti, che se usati bene possono ampliare la nostra capacità di creare, ma la nostra capacità di creare dipende tantissimo dal nostro allenamento alla creatività, e se noi perdiamo la capacità di essere creativi, questi strumenti non ci servono a nulla, perché è come se c'hai, non lo so, una macchina potentissima ma non sai più sterzare, e allora cosa ti serve una macchina potentissima? E il mio grande sogno, che ho in mente da tantissimi anni, da quando studiavo al conservatorio, è: io spero che un giorno venga inventata una macchina che ti si attacca al cervello e tu, senza dover passare tramite uno schermo, una tastiera o degli altri comandi, col tuo semplice pensiero tu riesca a creare musica. In quel caso allora forse l'intelligenza artificiale potrebbe essere davvero interessante, però sei tu che la controlli. Io non so, questa è un mio volo pindarico.
1: Un tuo volo pindarico.
0: Però ecco, io credo che l'intelligenza artificiale su uno, ad esempio, può essere molto utile a chi vuole fare musica, diciamo, dozzinale, no? Io penso che gli autori del pop devono essere molto preoccupati al momento, perché lui fa lavoro autorale.
1: Ti è mai capitato di scambiare una traccia AI con una traccia umana? Nell'ascolto.
0: Non capire che era un AI. Non lo so, guarda, probabilmente sì, perché nel senso non ne sono sicuro. Ho sgamato delle tracce AI, e mi sembra che le AI al momento nella musica sia usata più che altro per fare musica volgare o oscena. Ci sono svariati esempi. Ad esempio ho beccato un tizio, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque è un cantante finto di music, black music tipo soul, però con i testi proprio ghetto rap, tipo dice bitch, get out the way, capito? Comunque è interessante, perché lì c'è uno che ha avuto quell'intuizione, ha detto: io vorrei fare questa cosa, prendere come se avessi una band cazzutissima che fa soul e gli faccio dire queste grevità. Chiaramente nella vita reale tu dovresti spendere dei soldi per fare una cosa del genere, e magari uno non si accolla di fare un progetto del genere, invece questo col prompt l'ha fatto.
2: Ma invece, prima stavi parlando di errori, c'è un errore che magari hai incontrato nel tuo percorso, che ha reso un pezzo più forte ed è diventato il pezzo magari distintivo di qualche brano, non so.
0: Allora, di sicuro, sai che... vedi, questa è una cosa a cui avrei dovuto pensarci, perché effettivamente è successo mille volte... Ma sai, è che secondo me è una cosa costante, nel senso, banalmente, quando tu fai musica il modo di produrre è vaghi tra le librerie di suoni che hai, e magari per sbaglio fermi su un suono che non lo consideri quello giusto, ma in realtà poi ti accorgi che gira bene.
2: Ho capito.
0: E quindi alla fine io penso che l'errore sia costante. L'allenamento, la parte difficile è capire l'errore.
2: Sì.
0: Però ci sono esempi. Ad esempio c'è un brano famosissimo di cui io non ricordo mai il titolo, però il riff principale in realtà era la linea di basso che aveva fatto il bassista, e per sbaglio qualcuno ha schiacciato il tasto reverse e hanno ascoltato il giro di basso al contrario e hanno detto: ma questa è una melodia pazzesca, ed è diventato un classico che ma adesso non mi ricordo il titolo, però lo conosciamo tutti.
1: Ok. È proprio un classico.
0: Sì, assolutamente.
1: Io invece ti volevo chiedere del tuo party Init.
0: Sì.
1: Perché nel 2022 hai fondato Init qui,
0: sì,
1: a Milano, al NAMA.
0: Sì.
1: Che tipo di party è?
0: È finito.
1: Ah, allora scusa, allora questa la tagliamo, quindi salutiamo chi ci editerà la puntata. Taglia.
0: No, però guarda che in realtà se vuoi se ne può parlare.
1: Sì.
0: Perché
1: allora che tipo di festa è stata?
0: È stato, allora, era iniziata al Q Club. Era nata in maniera molto, chiamerei, spontanea. La mia idea era di... Allora, è molto complicato... No, non è molto complicato, devo riuscire a dirlo. Allora, la mia idea era di cercare qualcosa di nuovo e spontaneo all'interno della musica elettronica italiana, senza l'obiettivo di creare qualcosa di forte. Infatti dopo questa festa è anche finita perché... è molto difficile fare il promoter e il musicista allo stesso tempo, sono due lavori, insomma, o fai uno o fai l'altro. E poi organizzare le feste a livello economico è un gran salasso, ogni volta c'è tante di quelle ansie, appena tu accendi un locale sei sotto di tot 1.000 euro, e quindi poi la gente compra il biglietto sempre all'ultimo, quindi tu stai lì fino all'ultimo a dire: ma ce la faremo, non ce la faremo. Poi il mio obiettivo era divertirmi, non stare qua in ansia una settimana a sperare che questi vengano, no? Poi alla fine vengono, quindi però tu ti sei fatto una settimana di ansia. Però guarda, l'obiettivo appunto era trovare, l'obiettivo scritto era trovare la spontaneità nella musica, che secondo me si stava perdendo, ma è un tema tutt'oggi secondo me. E anche, sai, io arrivando, essendo prima un produttore di musica pop, volevo lanciarmi in questa nuova avventura anche per far vedere ad altri produttori che non ci si deve limitare in un solo ambito, e che la creatività va coltivata anche cambiando i campi. E secondo me poi questa cosa un po', io non so se è grazie al mio messaggio, però di sicuro sarà servito in qualche modo, però visto che qualcosa è successo dopo, no? E banalmente so che Camouflage era venuto un po' di volte alla festa, io non lo sapevo.
1: Certo, anche con la maschera.
0: Capito? Poi è appunto, purtroppo quando ti scontri con le dinamiche di un mercato come quello di Milano, devi poi fare delle certe scelte e quindi anche la direzione artistica era difficile mantenere una certa linea. Però quello che è stato secondo me è servito, chiaro, almeno per me, anche per qualcun altro, e di sicuro è stato anche divertente.
2: E tu per tanti anni, hai detto poco fa, sei stato un grandissimo produttore e sei stata una figura fondamentale dietro il suono di artisti come Fra Quintale, Franco 126 e eccetera, tantissimi, Coez anche. Cosa ti ha spinto a concentrarti magari di più su una carriera da protagonista, diciamo? Magari non riuscivi più ad esprimere quello che volevi attraverso il suono di altri, attraverso la voce di altri, oppure per altre motivazioni?
0: Beh, di sicuro sì, sai, dando tanto agli altri, dopo un po' questa vena si esaurisce, e io credo che comunque in certe circostanze la vena sarebbe ancora viva. E però è stato proprio un mio interesse, perché diciamo che dopo tutto quel periodo, poi con l'arrivo del Covid, io ho proprio notato nella musica, chiamiamola cantata, uno stagnamento di argomenti.
2: Sì.
0: E quindi non la ritenevo più tanto interessante per me. E invece la musica strumentale mi dava la possibilità di di ampliare tantissimo i mondi di cui si poteva parlare senza le parole, perché appunto la musica è un linguaggio molto più ampio della della lingua, che delle lingue che abbiamo inventato noi, che sono dei dispositivi poveri, no?
2: Certo.
0: Perché alla fine è già limitante la lingua, poi noi non sappiamo più parlare perché non leggiamo più e non scriviamo più, quindi siamo messi male. Adesso per fortuna la musica, con una nota puoi dire tantissime cose, e io potrei dire una cosa che per te vale un'altra, e questa cosa è interessantissima. In più il momento del DJ set è un momento più orizzontale rispetto a un momento verticale come quello di un concerto, dove c'è una scaletta prestabilita, dove la gente sta sotto un palco col telefono a subirsi. Cioè, adesso io la sto dicendo male perché non è sempre così, però a me è sembrato che negli ultimi anni i concerti siano diventati davvero un momento dove qualcuno sta sulla cattedra e ti sentenzia in testa delle frasi e tu da sotto filmi sperando che la tua divinità ti colpisca. Questa mi accorgo che è veramente brutta come l'ho detta, però è un estremo di questa cosa. Mentre nel DJ set la cosa che mi affascina tantissimo è che il DJ deve adattarsi alla pista, ma anche la pista si deve adattare al DJ. È uno scambio costante che non sempre funziona, perché come tutte le cose improvvisate o più o meno improvvisate, per forza di cose non può andare sempre bene, e come la vita ti insegna che non può essere sempre tutto al massimo, tutto giusto, tutto perfetto, devi sapere anche gestire le volte in cui la situazione non ingrana, e secondo me è veramente affascinante, di grande insegnamento,
2: sicuramente stimolante,
0: sì,
2: possiamo dire,
0: e anche di crescita.
2: Certo, io ho avuto modo di vederti un po' di tempo fa al Brucia Festival di Savona.
0: Ah,
2: e,
0: sì.
2: Sì, e ti volevo fare proprio una domanda al riguardo, mi hai anticipata tu. E tu, siccome è tornato molto il concetto nei tuoi dischi EP di passare dall'io al noi, mm-hmm, e quindi tu, come hai detto anche precedentemente, nei live cerchi un po' di non seguire una scaletta preimpostata, piuttosto preferisci improvvisare durante il concerto, durante il DJ set, oppure preferisci seguire un ordine, non lo so, una...
1: No. Cioè, te la prepari la playlist sul record?
0: No. Allora, okay. Nei DJ set non è mai preparato il DJ set, anche quando è preparato alla fine, cioè anche se,
2: certo,
0: se arrivo una volta e dico secondo me questa sera devo suonare queste 8 tracce, poi alla fine arrivi lì e non le suoni perché ogni volta è diverso. Io quello che faccio è cercare di immaginarmi come sarà la situazione e farmi una playlist da cui attingere di 100 brani, mm-hmm, però poi capita che vado in altre playlist, in altre cartelle a prendere altri brani, e forse la cosa che più o meno mi preparo mentalmente o anche fisicamente è l'inizio, perché l'inizio, sai, è sempre un po'...
2: Vabbè, certo.
0: Però poi magari arrivi lì, vedi com'è la situazione e dici no, però secondo me io devo iniziare in un altro modo, e questa cosa è veramente stimolante e divertente. È anche molto ansiosa delle volte, perché ci sono dei momenti in cui tu non imbrocchi un brano, non imbrocchi un altro e vai nel panico, e come fai sbagli, può succedere, è successo, e mentre quando faccio il live set lì per forza di cose è una scaletta, perché il live set non può essere, cioè l'improvvisazione è sulle minime cose, no? Su magari far durare di più un passaggio, suonare delle note diverse. Però quello ovviamente, essendo un live, è preimpostato perché ci sono anche le visual, insomma è tutto coordinato. Però il DJ set non è mai preparato.
2: Sì. È una sensazione molto bella che mi hai trasmesso, è che si percepiva quasi che non fossi tu il vero protagonista della serata, ma fosse il pubblico che ballava, e mi è piaciuto molto questa emozione anche che hai trasmesso, anche l'emozione che si viveva tra il pubblico appunto che ballava. Per questo ti ho voluto chiedere, ecco.
0: Beh, guarda, grazie mille, veramente un bellissimo complimento.
1: Un applauso.
0: Questo, grazie. Tra l'altro in quel caso ho portato delle visual pazze che non ho mai portato, è di un canale YouTube che in cui sono iscritte quattro persone, di cui io sono una delle quattro, che è un tipo, penso, norvegese, che inquadra aerei.
1: Bellissimo.
0: Che decollano, o autobus, o in quel caso c'erano anche delle gare di salto di conigli.
2: Sì, e infatti la cosa che ci aveva, che ci aveva fatto molto ridere, è che dietro vedevamo queste scene al di poco veramente bizzarre.
0: Sì.
2: C'eravamo quasi incantati a vedere questi conigli che sì, saltavano, faceva molto ridere.
0: Ma infatti è stato incredibile, a un certo punto io ovviamente le visual non le vedo mai perché sono alle mie spalle. A un certo punto mi accorgo che la gente faceva delle ovazioni, ma io non è che stavo cambiando il pezzo, stava entrando,
2: sì,
0: una cosa. Ho detto, ma che cazzo sta succedendo?
2: Sì, perché
0: sono
2: a un
0: girato.
2: Certo punto stavamo aspettando tutti che un coniglietto saltasse, un spettacolo, una roba del genere.
0: È tipo la scena, non so se avete visto The Office.
1: Certo.
0: Quando c'è il quadro nel televisore, nella salva schermo,
1: sì, deve prendere l'angolo
0: e Michael pensa di aver detto una cosa incredibile, tutti esultano, ma era per l'angolo che aveva colpito il quadrato. Incredibile. Mi sentivo un po' Michael Scott in quel momento.
1: Vabbè, su questo allora diciamo le prossime date.
0: Sì.
1: Il 18 luglio a
0: Putignano, casa tua,
1: a casa mia, a casa tua. Village, guarda, preparato il
3: vieni a ballare.
1: poi abbiamo TV Spenta in Piazza Matteotti a Rapolano Terme.
0: Esatto.
1: Poi a Genova al Bon Film Club.
0: Il 31, perché io ho scritto il 30.
1: Ah, il 31.
0: È sbagliato. 31 al Bon Film Club.
1: Il 31.
0: Posto incredibile, io non vedo l'ora di suonare al Bon Film Club.
1: Senza sminuire gli altri.
0: Certo,
1: ad esempio Art and Sound Corte Trocolo a Cavaglion Veronese.
0: Cavaglion.
1: Sì, purtroppo io sono di, appunto, Noci, vicino a Putignano, quindi Cavaglion Veronese non è nelle mie corde. Poi abbiamo Mosaico Festival,
0: esatto,
1: a Piazza Armerina.
0: Esatto, in Sicilia.
1: In Sicilia. E chiudi il 29 agosto Circolo Summerfest Barberina Tavernelle.
0: Esatto, in realtà poi ci saranno altre date che annuncerò a breve, di cui una la dico adesso, non me ne frega un cazzo.
1: Vai, giù.
0: Il 10 agosto, sempre in Sicilia, sulla barca di Ortigia.
1: Bellissimo.
2: Wow.
0: Che è bellissimo lì.
1: Bellissimo.
0: Ho già fatto l'anno scorso esattamente il 10 agosto o l'11, però, quindi sono molto regolare in questo.
1: Beh, su questo ti ringraziamo. Grazie
0: Jenny
1: Wax,
0: ragazzi,
1: per essere passato.
0: Grazie.
1: Da Pils a Poliradio. Io sono Mattia, qui accanto a me, grazie Margherita. E noi ci vediamo alla prossima Pils.
2: Alla prossima.
1: Ciao.
2: Pils.
4: Sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Okay.

con loro non correrò. Non ero niente bambino né mai, te gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa. Pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco neglio.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, sono Davide e oggi siamo con Baltimora.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Abbastanza raffreddato per un po' di allergia, però abbastanza bene, dai. Comunque mi sto godendo il caldo milanese.
2: Ah, godendo?
3: Ma sì, è il primo caldo dell'anno. Va accolto, secondo me, va accettato.
2: Sì, direi.
3: Io lo interiorizzo, lo accetto, gli voglio bene.
2: Allora, siamo qui per parlare un pochettino di te, della tua musica e del nuovo disco, del tuo nuovo disco che esce il 29 maggio. In tasca, appunto, si chiama.
3: Yes.
2: E voglio farti giusto qualche domanda, parlare un pochettino, se per te va bene.
3: Pronti?
2: Perfetto. Allora, io voglio iniziare da una domanda che parte dal passato, ovvero come hai iniziato con la musica? Nel senso, come ti sei appassionato a questo mondo?
3: Allora, vabbè, diciamo che è una domanda larghissima, ti potrei rispondere per ore. Penso che l'inizio proprio della mia passione per la musica sia nato in macchina dei miei genitori durante i viaggi verso la montagna, perché da piccolo andavamo sempre in montagna con i miei. E in particolare mio padre ascoltava sempre Safari di Jovanotti.
2: Ah, okay.
3: E quindi c'era questo disco costantemente in auto e io mi sono innamorato di quelle canzoni e io pensavo di avere la stessa voce di Jovanotti, perché cantavo e sentivo che riuscivo a fare un po' tipo le note che faceva Jovanotti, anche se ovviamente tipo avevo tipo 4 anni, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. Quindi dicevo: mamma, senti, ho la stessa voce di Jovanotti. Semplicemente stavo cantando la canzone, quindi le nostre voci si sovrapponevano e a me sembrava che avessimo la stessa voce. Quindi poi da lì ho cominciato ad ascoltare la mia musica, mi sono fatto comprare un po' di CD. E poi c'era mio zio, il fratello di mia madre, che è una persona di cultura abbastanza ampia e mi ha sempre fatto ascoltare dei dischi importanti della musica. Cioè a 5 anni mi ha regalato un CD dei Beatles, quindi poi ho un po' proseguito da me in questa ricerca a cui lui mi ha iniziato.
2: Ah, ok. Molto bello, molto bello. Volevo poi chiederti un'altra cosa. Hai mai sentito, tipo, qual è stato un artista, un album, una canzone che tu hai ascoltato e ti ha fatto dire: ok, voglio provare a fare questo nella vita, voglio fare questo nella vita? Cioè, qual è stato proprio, se c'è stato?
3: Allora, io studiavo pianoforte senza pensare che avrei fatto musica nella vita. Semplicemente tipo all'elementare ho cominciato a fare delle lezioni di piano perché mi piaceva fare musica a scuola. Quindi ho suonato un po' pianoforte classico, un po' il pianoforte moderno. E un giorno, penso in primo liceo, un mio nuovo amico del liceo che avevo appena incontrato mi ha fatto sentire Ed Sheeran.
2: Ah, ok.
3: E io ho detto: porca miseria, ma allora c'è anche un altro strumento incredibile nel mondo, che è la chitarra. Quindi mi sono comprato la chitarra e ho cominciato a cantare le canzoni di Ed Sheeran. Mm-hmm. E dopo pochissimo ho detto: vabbè, questa è una roba divertente, altro che suonare Bach. Cioè, spacca Bach.
2: Ah, sì.
3: Fortissimo, nulla da dire. Però questo ragazzo qui mi emoziona in maniera un po' diversa e quindi ho iniziato sicuramente con lui, ecco.
2: Veramente?
3: X, il disco quello verde,
2: sì,
3: con la X.
2: Ah,
3: bellissimo.
2: Quello...
3: Cioè, Multiply, non X.
2: È veramente un grande disco.
3: Madonna mia.
2: Quello è bellissimo.
3: No skip, bro.
2: Assolutamente. Poi volevo farti un'altra domanda. Sappiamo che hai vinto X Factor nel 2021 e
3: yes,
2: sono passati ormai 5 anni da questa esperienza. Volevo chiederti: come hai vissuto sia il processo di iscriverti a X Factor, partecipare e poi successivamente vincere? Come lo rivedi adesso che sono passati 5 anni? Che ricordo hai di questa esperienza?
3: Un ricordo molto vago, perché comunque è un'esperienza molto più diluita nel tempo di quanto si pensi, perché inizia il percorso prima dell'estate e finisce a dicembre. Mm-hmm. Quindi dura tantissimo, anche se il programma TV dura tipo 2 mesi. Non mi sono iscritto, cioè mi hanno, tra virgolette, chiamato, mi hanno invitato ad andare, mm-hmm, a propormi. E l'ho fatto con molta leggerezza, cioè sicuramente non pensavo che avrei passato neanche la prima audizione, figurati arrivare a live e poi alla finale, poi a vincere. È stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo. Cioè io penso che in quei 6 mesi è come se io avessi fatto tipo 5 anni di università della musica. Cioè, comunque è un mondo in cui il livello è talmente alto di tutto ciò che ti circonda che, tra virgolette, ti richiama a sé e ti porta a quel livello lì. O perlomeno ti fa venire voglia di arrivare a quel livello lì in maniera rapida. E quindi io che facevo i miei concertini ad Ancona, io sono di Ancona, cantando appunto le mie canzoni senza mai pensare troppo al futuro, mi sono ritrovato su quel palco e ho detto: ok, quindi è così. Se canti un pezzo con una scenografia, un corpo di ballo, le luci, una regia, cioè questo è fare spettacolo. E quindi mi ha insegnato tanto di come si sta sul palco, di come si interagisce con il pubblico, le persone, e mi ha un po' aperto gli occhi, perché io non pensavo che fosse la cosa che preferivo fare, e invece mi sono divertito tantissimo lì, e quindi ho un ricordo abbastanza positivo. Poi ti porti dietro comunque questa cosa nel tempo, perché comunque volente o nolente nell'industria c'è un minimo di pregiudizio verso chi inizia il proprio percorso musicale attraverso un talent show, ed è anche secondo me in parte giustificato, perché a volte capita che appunto ci siano non lo so, io penso a delle situazioni in cui ci sta che una persona non sia particolarmente a suo agio in quel momento, e venire esposta davanti a un pubblico così grande in un momento che non era giusto per quella persona, poi porta a avere un giudizio facile. Cioè dici: madonna, ma quello è scarso, va, quello taglia le tappe, deve farsi la gavetta, eccetera eccetera. E ci sta, sono d'accordo. Quindi avevo anch'io questo pregiudizio all'inizio, prima di farlo, però alla fine oggi penso che non sarei qua a chiacchierare con te in questo momento se non l'avessi fatto, quindi sono felice di essere qua, ecco.
2: Sono contento che ti sia piaciuta l'esperienza X Factor, anche perché spesso ti mette anche un pochettino un po' preso di mira, rischi questa cosa, no? Perché appunto, come hai detto tu giustamente,
3: sì,
2: ti pensano non ha fatto una gavetta, però non sanno mai tutti i concerti che hai fatto prima, l'esperienza.
3: Sì,
2: che
3: ma avuto. Oggettivamente io non ho fatto una grande gavetta, ci ho fatto dei concertini ad Ancona, ecco, ne ho fatti 15 al liceo. Però è vera questa cosa, no? Che ti fa saltare degli step, quindi ci sta, che chi vada non sia pronto sotto alcuni punti di vista. Io sicuramente non lo ero, lì ho cercato di imparare, ecco.
2: Allora, quindi, come dicevamo, sono stati 5 anni a questa esperienza, tu hai fatto uscire il tuo EP Mare e Città nel 2022, mm-hmm, e adesso siamo nel 2026, c'è il tuo nuovo album. In un periodo storico in cui la musica viaggia così velocemente che tutti provano a fare più musica possibile nel miglior tempo possibile, anche alle volte a discapito anche della qualità, tu invece hai fatto una scelta coraggiosa e hai aspettato decisamente del tempo per far uscire questo album. Trovi che questo tempo ti sia servito per maturare meglio il tuo stile artistico, per sviluppare un suono diverso?
3: Ma a parte che secondo me il concetto dell'attesa è molto interessante. Cioè, quando un artista pubblica un disco all'anno diventa quasi un'abitudine. Invece, mi viene, non che io l'abbia fatto con questa intenzione, però mi viene in mente questa cosa. Cioè, secondo me è affascinante il fatto che comunque un artista che ti piaccia, a me gli artisti che piacciono, quando esce un disco ogni 4, 5, 6 anni dico wow, cioè quando esce non vedo l'ora di andarlo a sentire. E mi dispiace tantissimo che ora, come hai detto tu, sia la norma il fatto di correre e di essere sempre sulla piazza, perché se esci dal mercato poi hai paura di non poterci più rientrare. E io quella paura lì sinceramente non ce l'ho mai avuta, ma perché oggettivamente non avevo nulla da perdere. Cioè sì, ho vinto X Factor, ho fatto un EP, va bene, ma tutta quella macro ondata di riflettori è fittizia, cioè non corrisponde alla realtà. Il pubblico che effettivamente si è affezionato a me e che ascolta la mia musica e che, tra virgolette, grandissime virgolette, aspetta questo disco, cioè sono una manciata di persone, forse un migliaio di persone, che sono tantissime, però non avevo una... non lo so, non ho sentito che ci fosse un treno che passasse una volta sola. E quindi in questo tempo semplicemente ho scritto un sacco di canzoni e ho un po' cercato me stesso nel modo di esprimermi i modi di esprimere che non conoscevo. Mm-hmm. Cioè io penso che dal mio primo EP a questo disco ci sia stata un'evoluzione abbastanza importante che non avrei avuto il tempo di vivere se fosse uscito un disco l'anno dopo o due anni dopo. Cioè io sono una persona molto diversa e comunque se non fai un certo tipo di esperienze, se non fai una certa quantità di esperienze, di cosa parli?
2: Lo diceva anche Amy Winehouse questa cosa, quando fece il disco Frank, gli venne detto appunto di far uscire subito un disco dopo per spaccare gli Stati Uniti. E rispose, la mia musica devo avere il tempo di viverla.
3: Esatto.
2: Esattamente come dicevi tu, effettivamente.
3: E anche proprio di vivere altra vita da raccontare. Mm-hmm. Cioè io, Mare Città è un EP brevissimo, dura 20 minuti, ma lì dentro ci sono tanti anni della mia vita. Come faccio a scrivere un disco intero, in tasca ne dura 35, è il doppio, senza vivere altre esperienze, senza conoscere altre persone, senza conoscere me stesso, senza cambiare. Quindi credo che sia stato proprio un tempo di gestazione assolutamente normale, naturale, che dovrebbe essere naturale per tutti. Poi ci sono anche artisti super prolifici che riescono a gettare fuori tanto di quello che hanno dentro in brevissimo tempo e anche sono magari più rapidi ad analizzare se stessi, a capirsi, a comprendere quello di cui vogliono parlare. Io ci ho messo un po' di tempo.
2: Però secondo me è un tempo comunque giusto, assolutamente giustificabile. Quindi siamo arrivati a parlare appunto del tuo nuovo album In Tasca, che ricordiamo esce il 29 maggio.
3: Siamo noi.
2: E volevo farti un paio di domande su alcune canzoni, se possibile. La prima, appunto, sono usciti due singoli, prima Dove Andare, poi Maltempo. E riguardo Dove Andare, appunto, è una canzone che parla di scelte, no? E all'interno della tua carriera musicale o anche personale, sono state delle scelte che magari avresti a posteriori avresti detto forse quella volta avrei voluto fare diversamente oppure invece no?
3: Io penso che non ci sia una singola persona al mondo a cui non è successa questa cosa, no? Di pensare, cavolo, a saperlo, il senno di poi. Mm? Però in generale penso che il mio percorso sia stato molto, molto naturale, molto, molto vero. Cioè io mi sento molto in pace con quello che è successo nella mia vita, con quello che è successo nella mia breve carriera artistica. Quindi non tornerei indietro su nulla. Anche le cose che mi hanno fatto molto male comunque mi hanno insegnato ad affrontare certe situazioni in una maniera differente. Quindi se non l'avessi vissute oggi non avrei questo tipo di consapevolezza, questo tipo di serenità a riguardo. Quindi no, non cambierei, non tornerei indietro, non cambierei nulla.
2: Bene, è una cosa molto bella quella che hai detto. Poi volevo chiederti una cosa, hai fatto uscire appunto Maltempo, che è con Emma Nolde. Come è nata questa collaborazione con questa canzone?
3: Ma io lei l'ho conosciuta andando ad un concerto nelle Marche nel 2021, credo, estate 2021. E mi ricordo fu un concerto allucinante. Io non la conoscevo, mi ha portato un mio amico. Mi ha detto, senti questa ragazza quanto è brava. Mi ha fatto sentire Toccaterra, che è il suo primo EP. Io mi sono innamorato e siamo andati a sentirla. E lei fece questo show devastante in duo. Lei, chitarra e il suo batterista con delle sequenze, ma sembrava un live full band di livello altissimo. Quindi niente, finisce il concerto e io e questo mio amico andiamo tutti timidini sotto il palco a presentarci, tipo a dire ehi, bellissima questa cosa. E niente, lei fu super carina e finì un po' lì. Poi io l'anno dopo ho fatto X Factor e quando ero lì dentro prima dei concerti, prima dei live il giovedì sera mi chiudevo sempre in camerino, mettevo le cuffiette e ascoltavo Toccaterra dall'inizio alla fine, dura tipo 25 minuti, erano i miei 25 minuti di pace interiore per accettare quello che stava per arrivare. E quindi un giorno, per l'ennesima volta dopo averlo fatto, mi sono sentito di mandarle un messaggio in cui la ringraziavo perché inconsapevolmente mi aveva aiutato in questo percorso e da lì abbiamo cominciato a fare delle chiacchiere e una volta che sono uscito da X Factor ci siamo visti praticamente subito, un mese dopo, e il primo giorno che ci siamo visti abbiamo scritto Maltempo, questa canzone. Lei è venuta a prendermi alla stazione di Empoli, lei è di vicino Empoli. Siamo andati a casa sua, ci siamo seduti al piano e abbiamo scritto Maltempo. È stata proprio una cosa. In realtà lei aveva questa strofa iniziata, quindi l'inizio del brano era una sua idea. E poi mi ha aperto le braccia, mi ha accolto in questa canzone, quindi l'abbiamo portata dove è adesso.
2: Perfetto, molto, molto bene. Volevo farti un altro paio di domande su alcune canzoni che però non sono ancora uscite. Quindi volevo chiederti appunto riguardo la canzone Il mondo che vorrei. Appunto, tu come lo vedi questo mondo che vorresti? Cioè, nel senso, come lo interpreti nella canzone, diciamo?
3: Il mondo che vorrei parla di un mondo ideale, irraggiungibile. Perché nel mondo che vorrei io sarei una persona diversa, perché non avrei i miei difetti, sarei perfetto, non sbaglierei mai. E tutti. E come io sarei diverso, il mondo lo sarebbe. E quindi perderemmo tutti la nostra unicità. E quindi dico, nel mondo che vorrei non mi riconosco. Perché senza i nostri difetti non siamo più noi stessi. Quindi è un po' quasi una. È un po' un'accettazione della propria unicità e del fatto che appunto non sempre dobbiamo martoriarci per le nostre caratteristiche che riteniamo difetti o negative, perché magari ci saranno anche delle persone che riusciranno ad apprezzarli, e in primis dobbiamo essere noi a farlo, perché altrimenti appunto non saremo noi stessi. Quindi è proprio una è una canzone in cui cerco di convincermi che vado bene così.
2: Perfetto, molto bello. Volevo chiederti un'ultima domanda riguardo le canzoni che appunto non sono ancora uscite, riguarda Tasche, se ce ne vuoi parlare. Che appunto è una canzone che appunto rispecchia il nome del disco, e volevo farti una domanda riguardo questa canzone qua. Ce ne volesti parlare un pochettino?
3: Sì, Tasche è un pezzo centrale nel disco, sia a livello di titolo sia a livello di posizionamento, è proprio un po' il nucleo. Ed è, a me diverte molto il fatto che una canzone così apparentemente distante dal resto del disco sia poi quella che forse è stata più centrale nella realizzazione di questo. È un pezzo che ho scritto quando ero molto arrabbiato con il mondo, ed ero arrabbiato anche con me stesso, perché non riuscivo a vivermi le cose in maniera serena. Ho affrontato un periodo abbastanza difficile, abbastanza buio. Fondamentalmente è un pezzo che parla di depressione. Però quel punto lì in cui arrivi a non voler più uscire di casa, non voler più parlare con i tuoi amici per paura di ammettere a te stesso quello che sei diventato, quello che ti sei lasciato diventare, è senza dubbio il punto più basso. Cioè, quando arrivi al punto di non poter neanche ammettere quello che sei, o implodi, o comunque ti dai una spinta dal fondo e cerchi un po' di risalire. E quindi quello è stato il punto in cui ho un po' accettato che le cose dovessero cambiare nella mia vita. Poi fa strano parlarne così, senza sentire la canzone, però ecco. È un pezzo molto arrabbiato, ma che alla fine no, guarda, stavo per dire che alla fine trova una sua pace, ma forse è l'unico pezzo che è estremamente negativo dall'inizio alla fine, e quindi ci sta, rispecchia un po' quel momento lì.
2: Poi volevo farti una domanda. Ho notato all'interno delle copertine, sia dell'album che dei singoli usciti, che c'è questa preponderanza di questo colore blu molto scuro, blu mezzanotte, se non vado errato.
3: Sì, diciamo blu.
2: Blu. Perché hai scelto questo colore qua? Nel senso, ha un qualche connessione con l'album, oppure è una scelta veramente...
3: La cosa principale è che è un colore che ho riscoperto. Perché io odiavo il blu da piccolo, perché per un motivo molto molto banale, ovvero che mia madre mi vestiva di blu. E io quindi a un certo punto ho avuto una fase di ribellione e ho detto no, basta, odio il blu, nero, vai col nero. Quindi fase ragazzino yo-yo, ribellino, full black, al massimo un po' di bianco, basta, non mi mettere addosso dei colori. Figurati il blu, che è elegante, che è raffinato, che è malinconico, che ha tutte queste sfumature di emotività che io non voglio accettare, perché io sono cool, quindi nero e bianco, perché io sono estremo, io. E quindi niente, poi a un certo punto mi sono reso conto che è un colore incredibile. E poi rappresenta, credo, appieno la in generale volevo che il disco avesse un colore. E quindi quando ho cominciato a pensare al colore che potesse rappresentare l'emotività che c'è all'interno del disco, è stato chiaramente quello, il blu, perché appunto ha dentro la malinconia, ma non ha non è quella sfumatura di blu buio che ti nasconde le cose. È un blu abbastanza acceso, è un blu, chiaramente non è un verde, no, che ti dà speranza, però è un blu colorato, è un blu bello. A me mette molta serenità quel blu, quindi quando guardo la copertina del disco e vedo quel blu, dico va bene, è giusto, è lui.
2: Per chiudere un attimo l'intervista, volevo chiederti se oltre al disco che esce appunto venerdì 29 maggio, yes, ci sono date in programma o...
3: Per il momento abbiamo annunciato l'unica data a Milano, il 19 giugno, al Festival di Siamo Magazine, sarà una data molto figa, c'è una lineup incredibile, ci sarà il DJ set di Finaltea, poi i Delicatoni e credo anche un'altra apertura che non so se hanno ancora annunciato. Comunque ecco, sarà un concerto molto divertente, in realtà non vedo l'ora, sarà al Magnolia, quindi è un bel posto, quindi ecco, per chi è di Milano ci vediamo là.
2: Perfetto, allora volevo ringraziarti per averci concesso appunto l'intervista.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Volevo chiederti appunto dove ti possono trovare sui social o su...
3: Beh, io sono Baltimora, e Baltimora con due A su Instagram, se Instagram ci vuole abbastanza bene da mostrarci, e Baltimora normale su Spotify e YouTube, insomma tutti i soliti posti, siamo un po' dappertutto.
2: Perfetto, grazie.
3: Mi dovrei fare Twitter, ex, sì, forse.
2: Perfetto,
3: grazie.
2: Voglio ringraziarvi tantissimo per aver partecipato all'intervista. Ringrazio gli amici Pizz per averci ascoltato. E niente, aspettiamo il tuo disco venerdì 29 maggio. Allora,
3: in tasca il 29. Ciao, ciao.

Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta senza trovarci un senso. Me lo dicevi anche tu, la vita va vissuta e invece io la penso.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: io. Scusami se ti disturbo, ma volevo semplicemente scusarmi per come mi sono comportata ieri sera. Che quando bevo divento un po' molesta e faccio qualsiasi cosa mi passi per la testa. Niente, lo so che sei già impegnato, quindi scusami ancora. Però, insomma, sentiamoci se vuoi. Anche se forse è meglio di no. Vabbè, insomma, vedi tu.
1: Now, Top 40.

0: Hit the rock.
1: Roll it, take four. Yeah. Two.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: The hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in town.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: I Kemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
18: Investi in radio, la radio rende.
17: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
19: All of the hits from yesterday to today, only on

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
17: All of the hits from yesterday to today. Only

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, fashion, ma questo non è male. Series.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: You're listening to Poly Radio Extra.
2: Hey, yo. Yo.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Reintroducing the DJs.
5: Check it out.
4: This is Roommates.
6: Bentornati su Poliradio e benvenuti in una nuova stagione di Roommates. Oggi iniziamo l'ottava stagione del nostro programma dedicato ai DJ. Io sono Raffoz e vi accompagnerò in console. Oggi ci tufferemo, pensate, nei meandri dell'oscurità cavalcando l'onda della Dark Wave. Perché, non lo so, ci tenevo troppo a portarvi queste canzoni, mi piacciono tantissimo e spero che piaceranno anche a voi. C'è solo un modo per scoprirlo, mi raccomando, rimanete incollati in cuffia. Qualora non possiate, potete sempre recuperare questo e molti altri DJ set sul nostro canale Mixcloud, insieme a tutti i nostri programmi. Noi comunque ci sentiamo dopo, non vi abbandono, restate con noi.
4: This is Roommates.

Quest'anno sono 20 anni di attività musicale di Tiga, DJ canadese. Nella scena electro house si è sempre distinto per le sue sonorità synthwave e industrial degli anni 80. E ho messo molte canzoni del suo ultimo album in questo mix. Abbiamo già ascoltato Ecstasy Surrounds Me, ora vai con Friction. This is Roommates. Lights.

0: Siamo arrivati a metà, intanto vi ricordo che potete ascoltare questo DJ set e molti altri sul nostro profilo Mixcloud, insieme alle repliche di tutti i programmi di Poliradio. Il set continua con David Carretta, Vicious Game.
1: This is Roommates on Poliradio.

0: Oh, e siamo arrivati a un grandissimo della scena musicale, elettronica, attuale, quello che volete, perché stiamo parlando di Mike Levy, in arte che Saffelstein, che vanta collaborazioni, pensate, con Kanye West, The Weeknd, Lady Gaga, cioè di che stiamo parlando. E di quest'ultima ha remixato Abracadabra, aggiudicandosi il Grammy Award per il miglior remix. Tratto invece dal suo ultimo album del 2024, This Is Tyranny.
1: Roommates on Poly Radio.

Ma se io vengo da voi e vi chiedo, sapete dirmi chi è Ashi Disco? Voi probabilmente mi farete spallucce, perché comunque stiamo ascoltando canzoni un po' sconosciute, di nicchia. Sentite che roba, sentite quanto spinge. Dal 2003, Einfach.

0: chiudiamo in bellezza sempre con lui, Ashi Disco, che ormai avete imparato a conoscerlo, spero anche ad apprezzarlo, che è tornato nel 2025 con l'album Mosh Pit Poetry, un nome, una sentenza. Ne ho prese alcune dell'album, questa infatti è I Am Silence. Noi purtroppo abbiamo finito il tempo a disposizione, vi ringrazio di avermi ascoltato fino alla fine e vi ricordo di andare su Mixcloud per recuperare tutti i DJ set di Roommates e anche le repliche dei programmi di Poliradio. Io sono Raffoz e questo era il mio set. Alla prossima!
1: This is Roommates on Poliradio.
2: You're live on Poliradio X.

occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso. Conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

0: respira. Quando premi il grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: You're listening to Polio Radio Extra.

0: to get that check.
1: You're on Poly Radio Extra, Urban Style.
2: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.